attacchi, attacchi, attacchi, attacchi, attacchi, attacchi, attacchi.